0: se sarà il sistema che di cui io voglio andare, Florio. Adam at 945093, Los Angeles. Sure.
1: Hi, Andosher. I'd have been clear one fellas.
0: Copy, go for it.
1: Go for 234.